0: ogni cura si doglia di letto e sta come nel magico tetto tra la folla decreto ognuno s'abbandoni e folleggi con me
1: e soccorra va bene il sospetto sui perilli che premo.

Fatidico tenso, non disco leggi si scherzi, ma la vita più cara non è.

scherzo dan follia, si fatta profezia. Scherzo dan follia, si fatta profezia. Ma come fa da ridere

Lapsat, congiurati. Nein, quanto serrato così che m'han preso per non dell'agato. Mentesi talora prorober. L'ho visto, il conte, un'ignota beltà.

potrei vederla, ancora riparlarne potrei, ma no, che tutto mi strappa da lei.

certo. Ma se m'arresto, io pavento di rane. Non può nessuno pur sospettarlo te. Tu fa, t'appresta, è racconto.

0: morte, sì, morte. Ma non verrà.
1: Che parli?
0: Qui l'aspettarlo è vano.
1: Come?
0: Perché? Vi basti saperlo altrove.
1: La sorte ingannatrice.
0: Mi sfuggirà di mano. Parlate basso, alcuno lo sguardo lo è fermò.
1: Chi?
0: Quello sinistro.